sa mamma mia, e se lo sa mamma non può più, quanto sa cominciare, e tutto il resto, o non si cade in mezzo se non come quello, e cade in mezzo se non come quello, o c'è la sua base, non è morta, o c'è la mia amica, non fu la mia fat, o c'è the spirit of the Lord, is upon me, he has anointed me, he has anointed me, to set the captives free. Se tutto il resto gusto, wherever you are, utotshiwe ukuzomemezela indaba ezintsha indaba ezinhle ezolile kugcobele uNkulunkulu ukuthembile ukumemezela indaba ezinhle. Hallelujah. Hallelujah.